Finché l'amor danza pari. Finché l'amor danza pari. Ma non mi va a secco sto momento.